0: Numero stesso nazionale.
1: Rescue 209, 566 San Diego.
0: Rescue 106, come up on channel 8.